0: che ne diciamo por giugno di là c'è un dec ma più poro da cu ma met coro muranga mio rio mantuere kai tiu chi sahara mu choose make paese flavor sahara mu choose make paese flavor coli cielo che pot dec rio ogni muranga ento per la dec coro do weho bero ma mero tira sahara mu choose make paese flavor ene che tiro kere che dec io ten ma do kai mero c'è un tequo ti chi sahara tanga wizi ti tu ma gian ma met da cu ma kai kere chai romar na ga jega chai sahara kari poda manda rub dec ma met ti kere kare duju weke no la la irono magi duju ibate town bot ujara po wigi enterprises a biotic enterprise try again shopping center what tech investment joan karachel kitara siso and san enterprises sahara muchusi mix sahara changa wizity karachel ki sahara kari poda nero duju kare duju pajini keti merma dwongi all sale in your retail go gym in number man
1: not a bira boru not a bunga na bira rio a bunga na boru bisel
2: give me a fresh booty go we hit in the dab do it
3: Nimbibi, wapi pil na dikwene?
4: Hehe, pil pil ni jui fongwele pero
3: Gwini chowar merkene, chawa ting mura
4: Aul, kichowar pil pil man Jui wapi pil pala

0: O kot ki pa Giulio Cesini com'era?
1: A chi è ma bene?
0: Beh.
1: Ecco, da mia mamma faccio a te, per giure.
0: Ok.
1: Che da mia mamma nati per giure. Che da mia mamma poco di vana. Da mia mamma Maria.
0: Maria, Maria, io l'uone a gani?
1: Maria, l'uone in scrittura.
0: Ok. Ana fuori, va?
1: A fuori, ma te.
0: Lo come per. Right in the video, Melke Matiker and no where I kill you, giggle in the UP, Mono Mikelo, Malo Compero.
2: This motherfucking hit is real.

0: 1 PM. Time check.
1: Con baby, ciao a Bia, che come mi dice un tipi alla buona e a buona tonne a del Rapa FM. A giri che vuoi mi mia, ti lo vuoi papà, vuoi ti Uganda noro, ti fiera buona e a buona tonne a del Rapa Fama.

0: GM, The Time Check, con Baby Joe, anche con la mia GM, che è Piero Boro, e Boro torna a dire Rap FM.
1: Ama dogo pim kedua rapa dong rapa
2: Apidi pon your luck Apidi.
3: Yo, my name is Man CJ Chawen.